lasciare entrare parente dopo. Chi c'è guardiano ucciso? Stand by, 9 vehicle guardiano ucciso, 5 e 6.